Junga, junga, junga. Kangena, kangena, kangena. Junga, junga, junga. Paella, paella. Junga, junga, junga.